parli di donne da buon costume, di questo han voglia

amato, ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Al solito orario, il nostro classico appuntamento in fucsia. Sulla vostra radio preferita in collegamento con 7va.fm per una nuova colazione in almanacca. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Orecchie drizzate, tra breve il numeretto. Nessuna idea è semplice quando devi impiantarla nella mente di un'altra persona. È ciò che recita Leonardo DiCaprio nel film Inception. Facile per noi spiegare tutto a chi ci scrive su WhatsApp al 393 9678 691. Adesso tocca a voi, cercateci anche su Facebook, siamo su una pagina Gold Quality Link. Certe volte basta un click.

Ciao a tutti da Simona Mattioli, dalla redazione di 7va Wildlife. Noi sappiamo bene che esiste la legge del gatto che dorme. Per quanto possibile, ogni gatto deve dormire con il suo amico umano in una posizione tanto scomoda per il bipede quanto comoda per il quadrupede.

il mitico Garfield, ha miagolato che i gatti istintivamente sanno quando il loro amico umano si sveglierà, così loro lo possono svegliare 10 minuti prima. Il prossimo appuntamento, sempre alla stessa ora, sulla vostra radio preferita, mentre su Facebook Page 7 Va Wildlife continueranno a fioccare i like. Per cui vi ringrazio infinitamente e miau a tutti da Simona Mattioli. What happens in Vegas stays in Vegas. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Agnes Ordi, nessun componente del gruppo sapeva suonare uno strumento. Il nome della band è ispirato al numero del modulo del sussidio di disoccupazione inglese Unemployment Benefit from 14 UB5.

0: Ariete, periodo impegnativo. Toro, weekend sanguinista, alle terme o in montagna. Gemelli, periodo poco significativo per voi. Cancro, date retta al vostro migliore amico. Leone, vi aspetta un incontro inatteso. Vergine, salute eccellente. Bilancia, benone in lavoro. Scorpione, siete una forza della natura. Sagittario, protetti contro i grossi guai. Capricorno, belle amicizie vi attendono. Acquario, vi sentirete molto creativi. Pesci, tutto va a meraviglia. Non c'è due senza tre, anche in questo mercoledì nel bel mezzo di almanacca arriva ovviamente il disco H.
1: Un saluto a tutti gli amici delle radio collegate a 7va.fm da Strano. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Un sogno bellissimo.

0: Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.
1: Un'esistenza in quota considerevole? Come potresti mai vivere la vita al massimo delle tue possibilità se non indossi tacchi alti? Questo è il quesito fondamentale di Sonia Reichel. E come potremmo darvi queste note sul mondo catwalk senza navigare su siamoda.ml?

fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca. Se siete vegetariani, tappate un attimo le orecchie. Kino ha fatto dire a Mafalda anche questo. In fin dei conti, l'umanità non è altro che un sandwich di carne fra il cielo e la terra.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: E se non siete stati dal parrucchiere, ci pensano loro a pettinarvi, o forse con la S davanti a spettinarvi, perché abbiamo una super new entry, la più alta della settimana. E allora, senza troppi fronzoli, iniziamo ad ascoltare i Thunder. Sono tornati con The Dopamine Sessions.

super carriera solistica che lo porta a registrare roba di pochi mesi fa che è uscito, un super album intitolato New Day. La title track l'abbiamo avuta in

tratta di live, non si tratta di raccolte, ma davvero super farina nuova del loro sacco. E beh, qui bisogna ricorrere a dei documenti.

nella parte buona dopo il giro di boa, no? Con questo pezzone, veramente una bellissima composizione. Aneres, che ha tutta quanta una discografia con tutti i brani di spessore, niente da dire. Prima del giro di boa, Roxette, perché abbiamo parlato di Marie ma non abbiamo parlato di Stars dal vivo a Barcellona. Non abbiamo precisato che è nella versione estesa.

ricordo, l'abbiamo detto più di una volta, un qualcosa che è venuto fuori prima che fossero formati i Mr. Big, ma già Eric aveva la mania, poteva permetterselo di chiamare accanto a sé tutti quanti i musicisti di spessore e di grande

scritto con la Q e la U e la I, che però si pronuncia cariochissimo, perché gli abitanti di Rio de Janeiro sono i carioca. Perché molti pensano che carioca significhi brasiliano, invece significa di Rio de Janeiro, come paulista significa dello stato di São Paulo, mineiro di Minas Gerais, gaúcho di Rio Grande do Sul e così via. Quindi lezione di portoghese brasileiro, un po' di geografia, un po' di situazione. Di Confederazione degli Estados Unidos do Brasil. Ma attenzione, posizione è argento, la numero uno di 7 giorni fa, firmata Frontline.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Caro carburanti, oggi il Consiglio dei Ministri per la proroga dello sconto sulle accise del diesel. Conflitto in Ucraina, manovre diplomatiche a Mosca, incontro tra Lavrov e l'inviato del Vaticano, presente nella capitale anche il direttore della CIA. Addio a Dolly Parton, icona country, aveva 80 anni. Little Volley donne, marcia spedita, 4 su 4 agli europei, oggi chiude il girone contro la Francia.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Alessandro Cisirin, Laura Supino e per lo sport Lorenzo Villanetti. Caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti.
2: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancor più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri i giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
1: Anticipata nei giorni scorsi, è stata confermata ieri la notizia delle dimissioni di Leonardo Del Vecchio da EssilorLuxottica, un addio con polemiche che potrebbe anche avere risvolti sul complesso risico bancario in corso in questi giorni.
3: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore ha rassegnato le dimissioni con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, in cui non mancano accuse per una gestione aziendale definita distante impersonale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi sull'esecuzione del testamento del fondatore scomparso 4 anni fa. E poi ci sono le tensioni con Milleri e il CDA che pochi mesi fa hanno bloccato un suo tentativo di salire nel capitale della controllante Delfin. In un altro passaggio Del Vecchio precisa meglio infatti la natura del suo passo indietro. Lascio avendo terminato l'incarico alla presidenza di Ray-Ban e dopo aver fatto bene il mio lavoro, scrive, ma fa anche capire come la partita non sia chiusa. Continuerò ad esercitare fino in fondo la mia responsabilità di azionista, dice. Del Vecchio detiene il 12,5% di Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Assieme ad Exilus, la holding controlla il 17% di Monte dei Paschi, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit. Del Vecchio potrebbe dunque avere ancora una voce in capitolo determinante nella vicenda. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Guerra tra Russia e Ucraina, Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì. Nella capitale russa presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco 2 morti nella regione russa di Lipec. Mosca annuncia di aver colpito 5 navi nel Mar Nero. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Un tentativo di salvataggio finito in tragedia ad Andorra nel Savonese. Un bagnino e un turista sono annegati. Intervenuto in soccorso di una coppia in difficoltà, Fabrizio Valente, l'assistente bagnanti di 62 anni, è riuscito prima a portare in salvo la donna, poi è tornato in acqua per soccorrere l'uomo, il 66enne Luigi Fasano. Fatale il secondo intervento, entrambi sono annegati. Disposti i domiciliari per il 26enne trapper Tony Boy, finito in carcere il 22 agosto per detenzione di una pistola non registrata e di droghe diverse finalizzate allo spaccio. Tenevo la pistola per difendermi e la droga era per uso personale, ha detto il cantante alla Jeep di Milano, che ha convalidato l'arresto riconoscendo però solo l'imputazione per l'arma e non quella di spaccio. Sconterà la pena a casa dei genitori senza l'uso del braccialetto elettronico. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country.

0: Nel primo set noi battevamo facile, loro ci avevano benissimo e ci hanno creato difficoltà soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. Abbiamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita in mano, insomma.
1: Oggi alle 16 le azzurre tornano in campo per affrontare la Francia, seconda ma con una partita in meno. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano di sapere. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. Non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci allora come ora. Ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada. Ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento. Spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi.
1: La lontananza, sai, è come il vento.

Ciao, non piangere. Vedrai che ritornerò. Te lo prometto, amore, ritornerò. Te lo giuro, amore, ritornerò. Ritornerò perché ti amo.

siamo qui anche questa settimana con On Air. Cari amici, bentornati a questa prima puntata dedicata ovviamente al miglior mercato indipendente, ma quest'oggi ci siamo concessi anche qualche analisi ovviamente di canzoni di successo del momento e un tuffo nel passato con, secondo il nostro punto di vista, i migliori evergreen.

Partiamo con Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, giovane cantante e cantautrice di Anzio. Il suo progetto musicale, nato nel 2022, unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Aria Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Un capolavoro d'avanguardia pop estratto dall'iconico album Mondi Lontani, No Time, No Space, siamo nel 1985. Franco Battiato, un viaggio sonoro straordinario che fonde elettropop raffinato, suggestioni mistiche e sonorità cosmiche. Il brano trasporta l'ascoltatore in una dimensione senza tempo né spazio, grazie ad un arrangiamento elettronico ritmato, synth luminosi e l'inconfondibile tocco di Giusto Pio. Battiato gioca con la voce, alternando l'italiano all'inglese e sovrapponendo cori quasi lirici e un beat synth pop travolgente ed elegantissimo.

Ritmo travolgente, sound urban, latino impeccabile. La testa gira di Fred De Palma ha tutte le carte in regola per diventare una fissa radiofonica. L'artista torinese conferma la sua leadership nel connettere il reggaeton alle sonorità pop italiane.

Giuseppe Condello presenta Odio, un brano che racconta il rischio di perdere se stessi quando il bisogno di essere amati e accettati diventa più forte della propria identità. Attraverso un testo diretto e intenso, il cantautore affronta i temi della dipendenza emotiva, del condizionamento e della fragilità delle relazioni contemporanee.

tuffo perfetto negli anni 60 con Dandy degli Herman's Hermit, una delle perle più brillanti e raffinate del British Invasion firmata Ray Davies dei Kings. Il brano è un ritratto ironico, scanzonato, del tipico playboy dell'epoca, confezionato con quell'inconfondibile stile beat pop britannico che ha reso celebre la band di Peter Nonna.

dei picchi più alti della storia della musica italiana. Anna e Marco di Lucio Dalla, dall'album capolavoro del 1979. Lucio Dalla è un romanzo cinematografico trasformato in canzone, capace di fotografare l'America periferica e urbana dei giovani di fine anni 70 con una poesia disarmante. Il brano è una meraviglia di dinamica, arrangiamento, parte sottovoce quasi intima, con una chitarra arpeggiata e la voce narrante di Dalla che disegna i due protagonisti nelle loro solitudini. Anna che vorrebbe andarsene, Marco che a ballare sembra un cane.

Sei su On Air, dove i nuovi suoni prendono vita. Alza il volume, sta per partire qualcosa di speciale.

E lui è una voce che ormai abbiamo imparato a conoscere, stiamo parlando di Michele Camillò con Boomer, il singolo del cantautore pubblicato il 3 aprile del 2026. Il brano, nato durante un periodo di forza burnout, crisi personale alla fine del 2025, affronta il tema del conflitto generazionale, mettendo in scena un vero e proprio dialogo scontro. La canzone contrappone due figure simboliche.

Renzo Star, nome d'arte di Renzo Marzilli, è un artista romano e autore capace di muoversi tra generi e sonorità differenti, affrontando nella sua scrittura temi che spaziano dal mondo dello sport alle emozioni e ai sentimenti più personali. Yes Come On è un brano dal carattere brillante ed energico che racconta l'incontro con qualcosa di assoluto e senza tempo.

Un classico intramontabile dell'alt rock dei primi anni 2000, Maybe Tomorrow degli Stereophonics, è una gemma di rara eleganza, sorretta da un'atmosfera soffusa e malinconica, ma profondamente avvolgente. Il brano mette in primo piano la voce graffiata e inconfondibile di Kenley John, che si muove con naturalezza su una trama acustica lenta, arricchita da sfumature soul e da un organo Würzler che dà al pezzo un respiro quasi calmo e rassicurante.

cambio totale di atmosfere con Per sempre sì di Sal Da Vinci, un brano che celebra l'amore attraverso la tradizione della grande canzone d'autore melodica campana, contaminata da una produzione pop moderna e orchestrale. L'artista napoletano sfoggia tutta la sua potenza vocale e la sua carica interpretativa, trasformando una promessa d'amore in un inno travolgente di grande impatto emotivo.

0: Questi giorni
1: Massimo Delisanti, cantautore romano che ha iniziato a scrivere canzoni fin dall'adolescenza accompagnandosi con la chitarra. Nato artisticamente come autore, nel tempo è diventato interprete dei propri brani, sviluppando una scrittura intima e personale, oggi valorizzata dalla collaborazione con l'etichetta Artisti Online. Ad On Air, perché lo faccio.
2: Molto spesso mi hanno chiesto perché lo faccio, un brano dopo l'altro, ore e ore passate in studio. Grandi risultati non arrivano mai, anche se le canzoni hanno il diritto.

E siamo giunti veramente al termine di questa prima puntata della settimana, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i nostri podcast. Un abbraccio da Daniele Dall'Uto. Ciao.

0: Bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, novità lanciate verso l'estate, e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Nostro ospite sarà Davide Buzzi nello spazio interviste, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1976.

Oggi Ora Musica è tornata indietro di tantissimi anni. Questo è un brano del 1976, poi ristampato, ripreso nel 1987. I Love to Love, Tina Charles. Come sempre si apre con un classico, poi novità al primo ascolto, da Un Posto al Sole alla musica, insomma, la musica è la sua vita. Samuele Caballo, la sua canzone per l'estate è Il Mondo Gira.

0: Davide Buzzi, è estate quando c'è Davide Buzzi, perché lo ricordiamo benissimo per il singolo dell'anno scorso, dove c'era il resoconto di una disavventura in un villaggio turistico. Quest'estate è già in programmazione con un singolo insieme a Francesca Zagara, e adesso ecco Matto di te, il suo singolo. Ciao Davide, bentornato a Ora Musica.
1: Ciao Rick, grazie della chiamata. Grazie.
0: Insomma, dopo tanti anni di fare cose, ti sei affezionato all'estate, adesso ti piace giocherellare, no?
1: Ma è un po' di anni che mi è venuta questa cosa dello scrivere un attimino delle situazioni un po' più naif, no? Diciamo così, ecco,
0: ma ci sta,
1: impegnato
0: ma
1: nelle
0: ci
1: canzoni,
0: sta,
1: quindi,
0: certo.
1: Sì, quindi è un po' che adesso scrivo questi pezzi, che poi è più per me è molto più difficile scrivere per l'estate, per scrivere leggero, che scrivere una storia, quindi è una difficoltà per me superiore, può sembrare paradossale, ma io faccio molto più fatica a scrivere molto semplice che raccontare una storia, ecco.
0: Matto di te, dai, dici qualcosa su questo brano.
1: Ma Matto di te nasce da una mia relazione che ho avuto con una persona molto particolare, che aveva questo modo di vivere molto diverso dal mio, molto spirituale, per me particolare, anche strano oserei dire, no? E chiaramente sono situazioni difficili da gestire, perché poi noi come persone, soprattutto che hanno un certo punto di vista molto distante da questo, diventa complicato poi riuscire a comprendere questo insomma, ecco, questo modo di vivere di molto diverso da noi, e quindi poi si creano anche dei conflitti a volte difficilmente così come si può dire, difficilmente risolvibili. E da lì mi è nata questa canzone, no? Il fatto che ogni cosa che lei voleva fare era legata allo spiritualismo, e ogni cosa che voglio fare io molto legata di più a vivere tranquilli, semplici, senza troppe menate. E da qui è nata
0: la canzone.
1: Poi le cose non sono andate, infatti alla fine l'ultimo tocco è stata l'esplosione, proprio perché alla fine non poteva più funzionare. Mi è dispiaciuto, però va così, la vita. L'ho presa un po' sul ridere, anche se a volte si ride perché il cuore fa male, là.
0: Certo che sì. Come non ci fosse un domani, invece, è il brano con Francesca Zagara, come si chiamano, lo capirò prima o poi, ma raccontaci come è nato questo sostegno che dai a Francesca in questo brano.
1: Sì, Francesca Zagara è come il fiore dell'arancio, come il fiore degli agrumi. Ma nasce per caso, perché io cercavo una corista proprio per il disco che devo concludere, che da anni devo concludere, e che poi nascono altri progetti, e si era un po' arenato, e ho fatto una selezione di voce, e improvvisamente mi appare questa ragazza, che poi tra l'altro è una ragazza siciliana che abita a Leggia, quindi non è che ho fatto una ricerca, mi è proprio arrivata addosso per caso, e quando ho sentito come cantava sono rimasto molto impressionato,
0: e allora
1: ho pensato quindi di darle una mano, di cominciare a fare qualcosa insieme per vedere dove si può arrivare.
0: Bene, allora noi adesso però torniamo alla tua canzone dell'estate, Matto di te. Abbiamo sentito che c'è in arrivo un disco, quindi avremo modo di riparlarne. Davide Buzzi, chi ti cerca su Google scrive Davide Buzzi e gli esce il mondo.
1: Sì, diciamo che ormai sono 30 anni
0: tra libri,
1: carriera,
0: musica e tante cose, lo trovate facilmente.
1: No, esce anche il nuovo romanzo adesso, quindi ecco. Vedi che di roba non ne manca.
0: Allora avremo occasione di sentirci anche per quello. Grazie Davide per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te Rick, la chiamata, a presto.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potrebbe partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù,
2: una full immersion di pranayama e tagliata
1: in giù di meditazione non da quota sul monte
2: guardi di creatura nuda fra di una linea di strada
1: per entrare in non ci vuole del canale.
2: No, al mare Romagna no, c'è un'altra vecchia, la prossima estate spiaggia di nostri vesti, ma la casa andare a Desci, no, in India, visitare i tempi di
3: vedi tu.
4: Oggi a Una Musica c'era Davide Buzzi per raccontarci questo suo nuovo singolo, Matto di Te.

C'è ora musica, la vetrina della musica indipendente. Da un po' di giorni stiamo presentando anche il singolo di Giorgio Bassi, tra l'altro tra i nostri ospiti di questa settimana, singolo che si avvale del featuring di Ricky Portera e che dà titolo al suo album Grande Primavera.

Senti come graffia la chitarra di Ricky Portera qui ad accompagnare Giorgio Bassi in Grande Primavera, brano che, come dicevo, dà titolo anche all'album di questo artista che abbiamo ritrovato oggi qui a Ora Musica, così come adesso ritroviamo Nearco, anche per lui un nuovo singolo, Abbiamo una vita sola.

0: Abbiamo una vita sola, era Nearco, Aura Musica.
1: Aura Musica, il network della musica indipendente.
2: Per l'amore bisogna essere in due, immorali, se serve illegali, un po' santi, un po' clandestini, un po' teneri criminali. Va bene una moto rubata, un'auto presa a noleggio, o quella del padre di lei, parcheggiata sempre peggio. Senza progetto, per favore, senza mappe sul cruscotto, non parlare del futuro,

cantava Vasco in Bollicina, canzone che dava titolo anche all'album, forse della svolta, perché di fatto questo è stato l'album che ha fatto esplodere ovunque il fenomeno Vasco Rossi. Domani alla stessa ora altri ricordi con un altro classico.

musica Vincenzo Capua, tra le nostre novità il suo nuovo singolo. Stai ascoltando la vetrina della musica indipendente, novità discografiche indipendenti di ogni genere, qui non ci sono assolutamente preclusioni di genere, si ascolta tutto. Adesso spazio a Petrescu con il featuring di Thomas nel nuovo singolo che si intitola Nonostante Tutto.

0: che parole.
1: Nonostante tutto, la canzone di Petrescu con il featuring di Thomas. È affollatissimo invece il prossimo singolo che vi faccio ascoltare, perché ci sono tantissimi featuring nella nuova canzone degli Stentales.

Dalla Sardegna gli Stentales con il featuring di Roberto Vecchioni, Elio delle Storie Tese, Paolo Fresu, Yuri Calloni dei Nomadi, Dolce Nera e quello del coro femminile Urisè. Qui Aura Musica, tra le nostre novità, era Promesse Nascoste.

0: colleghiamo con Baita la Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Pilardi.

è un esercizio con le mani. Su queste mani, destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, destra, pronti.

0: DJ Walter Filardi in console.
1: Attenzione! No, ancora! Di qua, destra, sinistra. Woo! Thank you! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, però... Su, destra, sinistra. Eccolo!

0: Music Fantasy.
1: Radio RTZ.
0: State ascoltando Music Fantasy. Al mixer Walter Filardi.
2: Fatemi un applauso. Spettacolo. Aspetta, ho dimenticato questo. Ma non è l'ultimo. Questo è un disco dimenticato. Non è l'ultimo, è dimenticato.

0: Avete ballato voi pubblico, il miglior pubblico del mondo! Siete voi qui la Tambra! Ha messo i dischi per voi Walter Filardi, ogni 15 giorni! Happy Karim! L'appuntamento fra 15 giorni con Ares e adesso andiamo in chiusura! Grazie a tutti da Walter Filardi, buonanotte a tutti! Andate piano che c'è la neve, ha nevicato!
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
2: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: qua.
1: Da Bologna Francesca Gallo con il suo nuovo singolo che si chiama Leggera, tra le nostre novità, ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
2: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
1: Voilà, ci siamo, l'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta nel 1986.

con One Step Kissing the Pink nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Oggi siamo tornati nel 1986, domani alla stessa ora altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva, ogni giorno live.

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità.

0: vincerà.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.
2: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri sera si è imbasciuto. Ha già messo a fare uscire una vicina alla cameriera. Ma

0: Flavie Grof, ein Sonnenbegeister, man sieht vor, was drum.
1: E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: caro carburanti, attesa la proroga dello sconto sul diesel, oggi il Consiglio dei Ministri. Ranucci sulla vitola: se avessi percepito un rischio lo avrei denunciato. Conflitto russo-ucraino, ancora raid incrociati nella notte e ancora morti. Il ritorno di Alcaraz dopo più di 4 mesi si rivede in campo agli US Open nel doppio misto con Serena Williams.
0: Giornale Radio News.
1: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Alessandro Cisilin e Lorenzo Villanetti. Preceduto da un vertice di maggioranza, ieri si tiene nel pomeriggio un Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sul diesel, almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico, tema di competenza dei singoli Stati membri, ha già chiarito Bruxelles. Il PD sollecita il governo in proposito, d'accordo il vice premier Salvini, che ha parlato al margine del suo intervento al meeting di Rimini.
2: Servono non alcuni milioni, alcuni miliardi, e quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere, però non basta, e quindi in attesa che ste maledette guerre finiscano, per me è uno scostamento di bilancio, che significa usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani, è un'ipotesi da prendere in considerazione.
1: Potrebbe essere il mio ultimo spettacolo come conduttore di Report. Sigfrido Ranucci saluta così Cerveteri in provincia di Roma, prima tappa del suo tour Diario di un trapezista. A margine dell'evento, lo sfogo del giornalista con i cronisti presenti in merito al rapporto d'amicizia con Walter La Vitola, mandante dell'attentato.
3: Io quello che ho da dire, per rispetto ai magistrati, lo dico ai magistrati. Ma io non sono puro, io sono abituato a guardare le grandi città, le più belle città, dalle grade di un tombino, perché faccio questo. Se potessi andare a cena con Totò Riina, io ci andrei. Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di La Vitola, l'avrei denunciato. Cioè, non, ho sempre denunciato anche cose che riguardavano me.
1: Non erano previsti contatti con Putin, così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe, prima avvolta nel mistero, poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale russa fino a venerdì il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte 2 morti e 2 feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, 2 i morti. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti nell'incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia che ospitava 15 neonati. Solo uno è stato dunque tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Si placa la perturbazione atlantica che negli ultimi giorni ha provocato rovesci anche pesanti in varie regioni italiane. Oggi nessun allerta meteo dalla Protezione Civile. Viceversa, si profila un nuovo rialzo delle temperature oltre le medie stagionali che hanno causato quest'estate non poche vittime e danni in Europa.
4: L'incrocio tra l'ondata di maltempo con le temperature estive che ha causato negli ultimi giorni rovesci anche pesanti con relativi disagi e danni in vari quadranti della penisola è finito. Le regioni in allerta gialla per la Protezione Civile ieri erano 8, da quelle alpine a scendere fino al Lazio, oggi nessuna, e il problema torna a essere quello che ci ha afflitti per buona parte di questa stagione rovente: il ritorno delle temperature su valori elevatissimi. La crescita inizierà oggi e avrà i suoi picchi da domani a sabato, con punte intorno a 40 gradi in diverse località del centro-sud. Un assaggio di fine estate potrebbe iniziare a respirarsi solo all'inizio della prossima settimana, e arrivano le stime piuttosto preoccupanti sugli effetti del gran caldo per la salute in Europa. L'OMS stima dallo scorso maggio un aumento della mortalità del 30%. Solo a luglio l'autorità sanitaria francese calcola 1200 morti in eccesso. Le stime sull'Italia sono di almeno 5000, e in Germania, per il Robert Koch Institute, addirittura 14000 decessi legati al caldo. Per quel che riguarda i danni raccolti, la stima europea è di un ribasso tasso delle colture fino al 14%. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
1: Tennis, a 133 giorni dall'ultimo match disputato a Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato in campo. Nel doppio misto agli US Open in coppia con Serena Williams, ha vinto all'esordio negli ottavi per poi perdere nei quarti contro la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Giovedì si terrà il sorteggio dei tabelloni principali dello Slam americano che scatterà il 30 agosto. È perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposta Federica Brignone. Rimosse placche e viti che erano state applicate al ginocchio sinistro dopo il grave infortunio dell'aprile 2025, dal quale era rientrata vincendo due ore ai giochi di Milano Cortina. Ottimista il chirurgo che l'ha operata, il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi.
5: Mi sono trovato un ginocchio quasi meglio di quello che mi aspettassi. In artroscopia abbiamo visto un crociato discreto, ovviamente tutti gli esiti della frattura, quindi la cartilagine è rovinata, il menisco tutto sommato abbastanza bello. Adesso dovrà far guarire tutta la cicatrice, quindi tutta l'incisione che abbiamo fatto sulla cute, abbiamo scollato un pochino il muscolo, però tutto sommato sono soddisfatto. Penso che in 4-6 settimane potrà riprendere la sua attività. Ci sono buone probabilità che il dolore che lei aveva possa migliorare.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informazione.
6: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
7: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, sono Alvies, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
10: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
6: Music Fantasy.
10: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
11: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
10: Walter Filardi,
11: Albi S,
9: Matteo Rossi
6: di House Music,
10: Michael Flower.
8: Baby. Vi aspetto. Ciao.
10: Vi aspetto.
9: Vi aspetto.
7: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
11: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
6: Music Fantasy.

0: Sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.

poterlo ascoltare, perché come dicono quelli che sanno di sensualità, no? Il momento dell'attesa è esso stesso un piacere. Se volete dirlo al femminile, l'attesa è essa stessa un piacere, perché dire essa è diverso che dire esso, perché la sensualità deve in qualche maniera essere al femminile, senza per questo affermare essere tacciati di chissà quale colpa. Però

Niente male, Dreaming Aloud, l'album di Jessica Lange, che contiene anche questa Never Stop. Ci spostiamo in zona 19 perché c'è

microfono si ha, no? Un miglioramento, un'emancipazione tecnico-artistica. Dirty Blonde conferma ciò che vi abbiamo detto. One Day in zona 19 al

quella 13. Ma queste sonorità arrivano già da posizione 10, un più 1 sul rullino di marcia dei Crown Lamps. Apocalypse.

difesa della memoria del popolo rosso che occupavano, che occupava il popolo, occupava l'America del Nord. Quindi tutti pensano che gli indiani d'America no, stessero solo negli attuali Stati Uniti d'America, ma ovviamente molte tribù erano presenti anche nel Canada. E il duo dei Crownlands, che poi ha una formazione naturalmente allargata ad altri collaboratori, comunque il duo

a partire dal nome della band, che si chiama Crown Lands, le terre della corona, in maniera un po' ironico di protesta e provocatorio, perché appunto loro ovviamente, ragion veduta e con il nostro appoggio e sfidere chiunque a dire il contrario, davvero non pensano che le terre del Nord America siano le terre della corona, come un tempo venivano definite. Ci spostiamo comunque adesso, dopo aver ascoltato The Fall, in zona 7, perché stanno avanzando ancora i suoni di Come Back to Me, questo invito a ricostruire qualcosa. Adriano Pappalardo diceva ricominciamo, il concetto è un po' quello. Elegant Waveforms numero 7, in attivo di 5 livelli.

chiudere questo appuntamento e vi lascio in compagnia delle super sonorità che caratterizzano l'album solo del batterista dei Kiss, Peter Criss, In the Dark. È tutto per il momento, ci si sente molto presto. A te logo da Chico Catenacci.

0: Projectoin.
1: Oggi non voglio più far finta, voglio vivere. Mollare tutto e dire tu non mi confondere. Partire senza meta precisa. Cambiamenti come tempesta improvvisa.

0: sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con i Jafar Staticon, DJ, va.

beh, oggi va molto in digitale, però una volta c'era il pitch, no? Che determinava la velocità dei piatti, però adesso non possiamo fare la storia del missaggio a puntate, dobbiamo

14esima Usual, con questi che sono i suoni che abbiamo imparato a conoscere come Shine.

decretato, aggiudicato, ok, tutto quello che vi pare. Ancora dance italiana, o almeno in lingua italiana per quanto concerne i testi, perché è stata confermata la posizione numero 5.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it, Arma con Jafar Zoligan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Pedì.

0: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Mi Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Mi Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Mi Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

A buckle too tight. Sequin snag in the cuff. I don't fix it.

Six in posizione 17, un pezzo che è lì, sta per salire, poi non sale, però insomma è anche molto gradito, piano piano accumula i suoi gettoni di permanenza in graduatoria. Ci spostiamo al 14, dove sale Amber Rose con questa sua Silver.

Beatles in posizione numero 11 a conferma della posizione di 7 giorni fa. Andiamo a pizzicare Brenda James con Co.

su un po' giù, della volta buona dell'assalto finale. Per adesso è al 2 Valium Knights e allora Anita Walker, e appuntamento alla prossima dal sottoscritto. A te logo da Chico Catenacci.

0: sono le 18.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
1: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
3: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
1: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.fm / alter radio.
4: Il ben trovati in antenna al solito orario sulla vostra radio del cuore da Chico Catenacci. Questo è l'Algo Day Time. È arrivato il momento in cui le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm vanno proprio ad entrare in interconnessione, perché abbiamo un numero di Algo Day, un numero che ci porta nella Sicilia, nell'isola più grande del Mediterraneo, la regione più estesa d'Italia. E quindi ho studiato geografia, ma la dico questo perché tutti sanno, chi mi conosce, sono molto innamorato di questa bellissima regione, la regione del sole sotto certi aspetti. Clizia, che tempo fa lì? Lì è sempre estate o no? Quasi.
5: Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi sole e caldo.
4: Vabbè, siete fortunati. Ma attenzione, la domanda che tutti quanti ti hanno fatto, perché questo nome davvero che si ricorda, è particolare, Clizia, che è il nome d'arte. Come ti è venuto in mente?
5: È una lunga storia. Praticamente cercavo, allora cominciamo proprio dall'inizio. Più di 10 anni fa facevo teatro in concomitanza con la musica, cercavo un nome d'arte sia sul mondo del teatro che sia sul mondo della musica, e alla fine, sfogliando, ho trovato questo nome, Clizia, scritto con la C invece che con la K, e ho visto il suo significato. Praticamente nella mitologia Clizia era un fiore, era il fiore, il girasole, ripudiata da Apollo. In pratica l'ha innamorata, si è trasformata in un fiore. Infatti il girasole segue il sole, che è il suo amato.
4: E vedi, ci ricolleghiamo un po' alla Sicilia. Adesso tutti quanti penseranno che ci siamo messi d'accordo, invece a bruciapelo. Ho fatto un'entrata così, tra l'altro un'entrata doverosa, perché salutiamo Fabrizio Clementi che ci ha segnalato questa cosa. Ha detto: oh, guarda che Clizia sta per uscire con un disco, poi il tempo di accordarsi. Il disco è uscito e lo ascolteremo, e ti ringraziamo per questa quasi anteprima, insomma, che ci dai. Anche
5: sì,
4: se
5: è uscito proprio 2 giorni fa, proprio fresco.
4: Quindi, però vogliamo arrivarci piano piano, perché già prima avevi fatto un altro disco, e quindi vorrei veramente ascoltare questo. Se posso permettermi di scegliere, lo vorrei ascoltare la versione remix, perché è davvero molto molto piacevole.
5: Sì, la versione remix l'ho voluta fare con la collaborazione di Luca J Master, perché volevo dare ancora più grinta e ancora più voglia di ballare. Quindi ti guarda, facciamo una versione remix e facciamo ballare a tutti.
4: E allora, siccome so che sei anche un personaggio di radio, conduzione, insomma, le assi di qualsiasi palco non ti spaventano affatto, sei una donna di spettacolo, fai tu la presentazione del tuo disco.
5: Allora, Rossetto, innanzitutto Rossetto è uscito il 14 di settembre. Questo disco come è nato di sera, a mezzanotte, sotto giù è sempre l'orario in cui mi nascono tutte le canzoni di notte. Ho detto: io, guarda, questo Rossetto voglio parlare qualcosa di me, di molto autobiografico. Rossetto lo rappresento come uno scudo, proprio una metafora, uno scudo, una maschera dietro debolezze, dietro insicurezze che ogni donna può avere, io o altri. E soprattutto un altro significato che voglio dare appunto a questo brano è il grido verso soprattutto chi si permette di giudicare senza prima vedere veramente l'interiorità di una donna. Quindi molta gente giudica, vedono un rossetto, vedono dei tacchi, vedono una gonna, pensano che sia una donna superficiale, priva di valori, e quindi voglio dare proprio questo significato molto profondo.
4: E beh, grazie, perché sembra un brano leggero, perché è bellissimo da ballare, invece un suo significato ce l'ha. Quindi occhio, o meglio orecchio al testo. Eccola qui, Clizia con Rossetto in versione remix.

0: Beh, come vi avevo promesso, il senso del ritmo non manca in questa versione remix di Rossetto, un significato che davvero cerca di spalancare gli occhi e proteggere le donne da qualsiasi tipo di pregiudizio. Però bisogna dire, lasciami essere un po' anche sia galante sia corteggiatore, lasciami prendere la situazione fascinosa di un'intervista a una bella donna come te. Certo che le donne hanno anche più armi, no? Perché, come dici tu, il tacco, la gonna, il rossetto, l'affare, il trucco, tutto questo colore, ne avete di armi a disposizione.
1: Sì, è da dire, il rossetto è proprio il colore, il rosso è proprio quello che io utilizzo, quindi molto autobiografico.
0: E quindi così, tra l'altro abbiamo parlato prima, ho detto presenta il tuo brano perché sei una che non si spaventa del palco, però è molto bello perché dalla redazione ci hanno informato e ci hanno dato due righe su di te, quindi sei una che non è che si è messa lì a fare tutto quanto di plastica, corsi, cose che serve anche a studiare, ok, però sei, se non figlia, nipote d'arte, perché tuo nonno era un eccelso chitarrista e poi soprattutto insomma ti sei fatta la con esperienze live che ti hanno formata tantissimo.
1: Molte.
0: Per diversi anni prima di esordire
1: 25 anni di sì, 25 anni di cover band, soprattutto nel genere sempre che è quello mio, il pop rock, e ho detto ma mi sa che dopo 25 anni è il mio momento, dire anche la mia.
0: Eh sì, perché le cover band sono quelle più richieste, quelle che fanno, no, partecipi,
1: diciamo,
0: il pubblico,
1: la soluzione più facile, più veloce,
0: che il pubblico gradisce, quindi si trova da suonare così, però prima o poi nasce l'esigenza di realizzare qualcosa di
1: di dire qualcosa proprio di mio nelle mie canzoni. Giustamente c'è sempre quella paura, può piacere, non può piacere, paura mista anche alla curiosità, infatti è un brano che appunto è uscito 2 giorni fa con il titolo Sei nell'aria.
0: Però ecco, dopo tanto
1: molto fresco,
0: ecco, però dopo tanta palestra dura, dopo tanta routine così sei più pronti, infatti devo dire la verità, davvero un bellissimo prodotto, spiegaci anche di questo, che diciamo è un po', no, senza fare troppe tragedie, la malinconia di una storia finita, c'è un po' di nostalgia, però insomma, anziché c'è una certa reattività, no, all'andare avanti, anche se insomma si dà profondità a una storia che comunque si è vissuta.
1: Sì, sì, la storia mia, ma sicuramente la storia di tanti. Sono le classiche storie degli amori che iniziano e finiscono nel periodo estivo, e lei dentro la protagonista, che posso essere io, che può essere chiunque, dice ma come può essere, dopo tutto quell'amore è finito tutto.
0: Vabbè, certo che l'amore è una materia strana. Noi comunque ascoltiamo questa che ha per titolo
1: Sei nell'aria.
0: E allora ancora che inizia, eccola qui.

0: Questo pezzo freschissimo, perché è uscito davvero da poco, ma davvero ben confezionato, davvero ben equilibrato con questo testo che abbiamo già descritto e che anche qua in regia sembra essere piaciuto molto, perché vedo dagli sguardi che ci sono qua in studio. Beh, del resto davvero abbiamo già parlato, una carriera costruita con lo studio, con l'esperienza, con i live, è una cosa molto importante, quindi inutile anche la domanda che facciamo di solito: preferisci i live o lo studio? Perché magari
1: No, beh, ovviamente le live, c'è ovviamente lo studio, poi ovviamente bisogna comunque avere quel contatto con il pubblico, quello scambio di emozioni che mi caricano, che mi danno vita, che mi danno il senso del tutto.
0: Però adesso che sei cantautrice, magari io so che ti piace anche andare alla ricerca del particolare, a studiare bene come realizzare un prodotto. Adesso l'appetito viene mangiando e sicuramente presto avremo un album, attenzione.
1: Sì, da gennaio posso dire che ufficialmente ho fatto un contratto con l'etichetta la Red Hall Records, distribuzione Visory Records, che è partner appunto della Believe Music Italia, e presto c'è questo progetto appunto di un album.
0: E allora ci terrai sempre informati sia sulle pagine del Siamo da Bouquet e sia naturalmente per qualche altro numero di Algodei, sicuramente tornerai. Tra l'altro sono molto importanti i contatti, perché una cosa è l'arte, saper suonare, saper scrivere, cantare, tutto quello che è, ma senza degli amici in un'etichetta discografica, in un ufficio stampa, una cosa, sono quelli che poi danno, no, la spolverata finale di sale, di zucchero, insomma, chiamiamolo come ci pare, un ingrediente comunque importante, no, per confezionare alla fine tutto quanto ciò che si è preparato nella cucina sonora.
1: Sì, oltre a esserci io, c'è appunto l'appoggio dell'etichetta, c'è la produzione con Daniele Ciavallo e Marco Gatta, e poi c'è l'ufficio stampa, ognuno ha un suo ruolo per dare poi alla fine un buon prodotto.
0: E allora Clizia, il tempo è tiranno, come dicono quelli che hanno studiato forte, e noi ti ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito e per averci regalato queste due chicche.
1: Grazie a te e spero alla prossima.
0: E allora Clizia la trovate su tutti i social, manco a dirlo, su tutti quanti i negozi virtuali della musica, ma soprattutto se dovesse capitarvi andate a sentire live. Ciao, grazie, alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Super Clizia in onda su setteva.fm e soprattutto sulle alte radio collegate con la nostra redazione. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente. Domani alla stessa ora ci sarà un altro numero di Algodei, ovviamente. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.

0: girano i dischi di DJ Filardi.
1: Music Fantasy.
2: Radio RTZ.
1: State ascoltando Music Fantasy. Al mixer Walter Filardi.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Tibet nepalese, si scioglie un ghiacciaio, l'esondazione provoca decine di morti e numerosi dispersi. Malaria all'aeroporto di Francoforte, muore un dipendente dello scalo, potenziate le misure sanitarie. Lombardia, suicidio assistito gestito dal servizio sanitario regionale, il primo caso in Italia. Caro carburanti, oggi Consiglio dei Ministri per una nuova proroga dei tagli ai prezzi.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Daniela Ubaldi e Nicola Compagnone. Tragedia in Nepal, decine i morti a seguito di un'esondazione, alcune centinaia i dispersi, nella zona diversi italiani, due dei quali sono già stati tratti in salvo. Sentiamo.
3: Sono almeno 95 morti accertati a seguito della terribile esondazione provocata, a quanto si apprende, dallo scioglimento di un ghiacciaio sul lato nepalese del Tibet. Numerosi feriti e ci sarebbero anche alcune centinaia di dispersi, tra cui almeno 290 turisti stranieri. Sulla base delle registrazioni ufficiali sarebbero circa 90 gli italiani presenti nell'area. Sono in corso verifiche della Farnesina per accertarne le condizioni e assicurare, ove necessario, assistenza. Due cittadini italiani sono già stati evacuati incolumi dal versante nepalese del Tibet. Erano assieme a un gruppo di escursionisti russi. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Cina si è mobilitata per i soccorsi. Il presidente Xi Jinping ha chiesto di fare tutto il possibile per cercare e soccorrere quelle che sono le persone attualmente disperse, trasferire e sistemare gli abitanti minacciati dall'evento e accelerare le cure ai feriti, con l'obiettivo di ridurre al minimo le vittime. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Sia l'embargo economico che l'azione militare sono efficaci contro l'Iran, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump. Non ci sono nuovi colloqui in vista entro breve, non ho un calendario, non ho fretta, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, secondo il quale l'attuale guida suprema iraniana Khamenei sarebbe ancora vivo. Scattato il potenziamento sanitario nello scalo tedesco di Francoforte per l'allarme malaria. Confermata oggi la morte di un dipendente della società che gestisce l'aeroporto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Suicidio assistito gestito dal servizio sanitario regionale, il primo caso in Italia si registra in Lombardia, dove per un paziente affetto da una malattia progressiva e incurabile è stata seguita dal servizio lombardo l'intera fase attuativa dalla strumentazione al farmaco. Il servizio.
4: In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Riguarda un paziente di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva che aveva presentato la richiesta alla SST Ovest milanese l'8 novembre 2025. A dare conto del caso l'associazione Luca Coscioni, che ha assistito il paziente nei lunghi mesi di attesa, solleciti e diffide. A fine maggio il suo collegio legale, coordinato dall'avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione, aveva presentato un ricorso d'urgenza al tribunale chiedendo che la procedura fosse conclusa in tempi compatibili con la progressione della malattia e che venisse organizzata anche la fase attuativa, fase che alla fine è scattata ad agosto. Il personale sanitario disponibile su base volontaria, il farmaco e la strumentazione necessari, la modalità di autosomministrazione compatibile con le condizioni del paziente, l'assistenza sanitaria e il luogo nel quale esercitare la propria scelta. Tutto gestito dal servizio sanitario lombardo. La regione non ha dato notizia di questo caso per evitare strumentalizzazioni, dichiara l'assessore al welfare Guido Bertolaso. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Il Consiglio dei Ministri è convocato alle 18 per prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento del prezzo dei carburanti. Intanto, la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, commentando l'iniziativa proposta da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, che chiedono un intervento in tal senso direttamente da Bruxelles. No del vicepremier Tajani alla tassa per gli extra profitti, sa di Unione Sovietica, osserva il leader di Forza Italia. Ricordiamo al governo che il prezzo delle loro divisioni lo pagano gli italiani, attacca la segretaria del PD Schlein. E dal meeting di Rimini stamane ha parlato la presidente del Parlamento europeo Metsola, che ha invitato l'Europa a fare di più. Sentiamo.
0: Dobbiamo fare molto, molto di più per colmare il divario tra un'idea e il suo ingresso sul mercato, riportare la produzione industriale in Europa e costruire campioni industriali di domani sotto la bandiera europea. Dobbiamo rafforzare il mercato unico. L'attuale frammentazione ci sta facendo perdere la nostra forza produttiva a vantaggio della Cina e di altri concorrenti in cambio di vantaggi di breve respiro.
2: L'Italia del vino perde un decano della enologia. Si è spento a 97 anni Vittorio Frescobaldi, esponente della storica famiglia fiorentina che da oltre 7 secoli lega il proprio nome alla viticoltura. Era cavaliere del lavoro dal 1977. Calcio: la FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Lo annuncia una nota della Federcalcio, che aggiunge: questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatican, DJ, va ora in

0: Cosa fai per farlo sapere in giro? Siamo qui sullo starter di puntata, altro aggiornamento di DJK7. Andremo a percorrere la nostra graduatoria a 25 posti, saltando di qua e di là, ovvero facendo un excursus, andando a pizzicare 8 delle tracce che caratterizzano le migliori 25 di questa settimana. Siamo collegati, lo sapete, su oltre e con oltre 80 emittenti radiofoniche che sono in Italia, in Europa e anche oltreoceano, e quindi naturalmente il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Continua la Summer Edition, non ci siamo fermati nemmeno a Ferragosto, figuriamoci se dopo. L'estate è ancora lunga, poi lo sapete benissimo, la vostra emittente del cuore è quella che addirittura allunga l'estate. Non ci siamo fatti mancare di super ospiti nel corso delle ultime settimane, continuiamo un bel filone perché abbiamo davvero un grosso personaggio. Di solito abbiamo bellissime, super attraenti protagoniste della passerella, del mondo dello spettacolo, del bel canto e tutto quello che vi pare. Altre volte proprio andiamo verso la super arte del cinema, questa volta ci andiamo con un personaggio non di sesso femminile ma davvero molto molto importante, perché sapete che lo spaghetti western ha fatto parlare molto di sé, continua a far parlare molto attraverso i suoi cult famosi in tutto il mondo. E naturalmente lo spaghetti western era famoso per tutta quanta la trama, per le ambientazioni, per le musiche spesso di Sergio Leone, ma anche per dei personaggi di contorno che poi però venivano sempre rimarcati come iper protagonisti. Mi sto riferendo magari, che ne so, al vecchietto del Far West, ma attenzione, perché noi invece in questa puntata andremo ad avere come ospite, contentissimi che abbia accettato il nostro invito, il bambino di Tepepa, il grosso film diretto da Giulio Petroni con Orson Welles addirittura tra i protagonisti, e c'era anche il popolarissimo e compianto indimenticato, indimenticabile Thomas Milian, per intenderci Ermo Nezza, che però oltre a fare i suoi polizieschi appunto era uno che aveva al suo arco molte frecce che arrivavano appunto dallo spaghetti western. Allora è con noi Luciano Casamonica, vediamo se è in linea. Pronto?
1: Pronto, eccomi, sono in linea con voi.
0: Luciano, grazie per aver accettato il nostro invito e sinceramente cogliamo l'occasione di disturbarti, perché sei un po' più disponibile, stai scrivendo una sceneggiatura di un film nuovo, molto ispirato però a quello che è un prodotto al quale tieni molto, hai impiegato davvero mesi se non anni a prepararlo, che è Casamonica, quando un nome pesa più di una colpa. Che cos'è? È un libro che ripercorre con degli aneddoti, delle foto inedite, ed altre chicche con locandine storiche. Io l'ho visto, voglio leggerlo, non ho trovato tempo perché in questo momento abbiamo poco tempo, però l'ho sfogliato e ci sono dei brani particolarissimi, scritti con una grande sensibilità e soprattutto, ripeto, materiale fotografico davvero raro e inedito. Chi è appassionato di cinema, di spaghetti western, non può davvero non avere questo volume, questa pubblicazione.
1: Allora vi riferisco, a parte il film western con Tepepa, che c'era il più grande attore in quei momenti, e ho fatto anche un western con Yul Brynner dal titolo Indio Black, poi ho fatto altri film sempre nel mondo del western, ho fatto tante cose anche nella televisione, canale 5, Rete 4, eccetera. Sono stato alla 7 con Massimo Giletti, che mi hanno intervistato, e quindi adesso sto facendo questa sceneggiatura, incrociamo le dita e vediamo un attimino.
0: Sì, sì, vabbè, ma sappiamo benissimo chi sei, ci mancherebbe altro che non ti intervistassero, anche perché sei un personaggio, non è che quello che ci interessa, insomma. Poi il film vogliamo essere aggiornati, diciamo che adesso è pronto, però siamo contenti di essere stati messi al corrente proprio adesso che è ancora in embrione. Vai.
1: Lo voglio fare questa cosa, che mi soddisfa di questo film, e voglio andare in fondo come ho fatto al libro. Ci ho messo 3 anni per fare questo libro, però ce l'ho fatta.
0: Allora facciamo così, ascoltiamo un disco e poi torneremo ancora a parlare insieme, va bene? Rimani con noi, okay. Un po', eh? Perfetto, okay.

0: Oracle, una versione super spinta, così come avviene in DJ K7. Abbiamo già parlato di quello che è il super libro appena uscito di Luciano Casamonica, che abbiamo il piacere di avere ospite in telefonica. Stiamo parlando di Casamonica, Quando un nome pesa più di una colpa. È un libro che sviluppa tante sfaccettature di una carriera articolata, difficile, lottata, sudata, perché ci sono sempre degli ostacoli, ma attenzione, anche di successo, perché con un curriculum così non si può che parlare di gran successo. E stiamo parlando di quello che è nato come bambino nello spaghetti western al fianco di Orson Welles e di Thomas Millian, ma che poi naturalmente la carta d'identità non si ferma né per nessuno, nemmeno per Luciano Casamonica, quindi poi dopo ha avuto altre esperienze da attore adulto, e ci mancherebbe. Luciano, so che di un libro insomma si può accennare e non si può mai spoilerare più di tanto, però se tu dovessi regalarci una pagina che più ti sta a cuore, di che cosa parleresti? Cosa potremmo anticipare del libro?
1: Nel libro possiamo anticipare, c'è la mia storia, ma vera, non falsa, come scrivono tanti personaggi, diciamo, sui libri, ma questa è una storia veramente vera. E quindi c'è tutta la mia storia, e non posso anticipare altro, se no faremo stiamo da qua domani, quindi sì. No, il libro sinceramente chi l'ha letto, io lo ringrazio, mi hanno contattato parecchie persone, mi hanno scritto, nessuno mi ha detto che non gli piace.
0: Beh, in effetti quando
1: tutti,
0: uno
1: tutti chi l'ha comprato, penso è stata acquistata anche in America.
0: Beh, in effetti se uno va a cuore aperto, poi lo sai che in America ci sono tantissimi appassionati dello spaghetti western, su lì si è forse ancora più popolare che qui, e quindi naturalmente tutti hanno voluto sapere. Però insomma è bella questa cosa, mettiamo in risalto Striscia di Evidenziatore, soprattutto sulla veridicità, sull'autenticità, sul tutto vero, tutto dimostrabile, soprattutto scritto col cuore,
1: dimostrabile, tutto
0: in gran sincerità,
1: una storia vera.
0: Ok.
1: Degli anni 43, si parla di tutto.
0: Ok.
1: È una storia molto vera.
0: Luciano, lo sai che dobbiamo correre, tra un po' riapriamo ancora i microfoni, però adesso ascoltiamo la Zona 22.

0: Lo sapete che il sound è sempre internazionale quando c'è da ascoltare la K7, internazionalità globale, perché abbiamo in contatto telefonico con noi Luciano Casamonica, e naturalmente dall'accento sentite che lui ha dimestichezza totale con l'italiano, però l'accento un po' tradisce la sua internazionalità. In effetti abbiamo parlato e stiamo parlando ancora di Casamonica, quando un nome pesa più di una colpa. E che cosa nasconde il titolo? Il titolo nasconde queste origini, questa appartenenza alla comunità gitana, un libro che naturalmente è tra quelle pochissime esperienze della letteratura di questa cultura, ma è soprattutto stato gradito da tutta la comunità, da tutte le popolazioni gitane, proprio perché mette a crudo con grande sincerità tutti i retroscena della carriera di un attore che in effetti appartiene a questo mondo un po' a parte, a volte contestato, spesso non compreso in effetti, ma che naturalmente ha all'interno, come in ogni tipo di realtà, personaggi positivi e personaggi negativi, perché non si può essere, no, sempre o bianchi o neri in tutte le situazioni, c'è sempre ogni tipo di persona. È sicuramente un grande artista Luciano Casamonica, lo ha dimostrato con un curriculum cinematografico, adesso vuole passare anche dall'altro lato della cinepresa, perché se non altro sta preparando la sceneggiatura, poi vedremo se firmerà anche la regia o andrà in collaborazione con qualche regista. E quindi cosa si può aggiungere, Luciano?
1: Allora, io faccio la collaboratore di un regista che mi ha voluto con sé su questo nuovo progetto, che dobbiamo fare questo film, e quindi giustamente la storia so tutto sul libro, e quindi lavoriamo insieme. E poi io, guarda, lo dico, ero un ragazzo timido, ma quando entravo sul set, come si dice, diventavo un mostro, perché la mia ce l'ho nel sangue.
0: Eh beh, insomma, c'è anche l'adrenalina, no? Perché chi ha passione, entusiasmo, poi dopo.
1: Se sbaglio qualche parola tra la A e qualcosa, perché nella nostra cultura parliamo il gitano.
0: Beh, chiaro.
1: E parlo l'italiano.
0: Certo.
1: Quindi ho preso questa carriera da ragazzino proprio, che mi ha sempre affascinato di stare nel mondo dello spettacolo, specialmente nel cinema, e quindi sono stato scelto dal regista Giulio Petrone perché sapevo andare bene a cavallo, perché fortunatamente che papà faceva il commerciante di cavalli.
0: Beh, insomma, c'è una grande storia culturale. Beh, poi tra l'altro non è che sapevi andare a cavallo, tu andavi a cavallo senza sella.
1: Ma
0: attenzione, precisiamo, senza sella.
1: Senza sella. Non c'era, papà non ce l'aveva le selle.
0: Pensa te, quindi cioè, non è cosa facile. Cioè, diciamo, precisiamo chi si intende di ippica, chi di equitazione sa benissimo di che cosa stiamo parlando.
1: Sì, abbiamo fatto dei provini, non solo io ma tanti bambini,
0: certo,
1: che sono stato il più bravo,
0: e ci mancherebbe. Davvero molti complimenti. Allora ascoltiamo ancora un disco e poi andremo alle conclusioni, perché il tempo passa velocissimo. Allora adesso 19esima piazza per Swedish House Mafia con Lucky Lee, questa è Happiness Is So Sad.

0: Marcella, com'è che si dice, Luciano, si cavalca a pelo, no? Com'è che si dice?
1: Sì, si cavalca a pelo.
0: Quindi figuriamoci.
1: Quando papà faceva il commerciante di cavalli, io salivo su questi cavalli a pelo, che non c'avevamo la sella, e quindi andavo più bene su a pelo che sulla sella.
0: E quindi figuriamoci, per esigenze cinematografiche dovevi fare quel bimbo che dovevi fare quel bimbo che andava così, e non era facile trovarne
1: ma
0: uno.
1: Ma guarda, chi vede questo film, se va a vedere la finale del film, io sto con 30-40 cavallerizzi dietro e io davanti con il cavallo che sì, qualcuno è cascato per terra, e mi hanno fatto questa domanda, dice: ma come fai ad andare così bene a cavallo, che noi sono anni che ci andiamo? Ma non lo sapevano che da bambino io andavo a cavallo, capito?
0: Certo. E allora
1: il film è stato bellissimo, ha fatto un grande successo anche in America.
0: Certo.
1: Ma le musiche sono state di Ennio Morricone, ricordiamoci.
0: Uno dei punti di forza dello spaghetti western di quel periodo era proprio quello di avere Ennio Morricone come firmatario delle colonne sonore. Allora, il tempo è volato via, grazie per aver accettato il nostro invito, Luciano. Torneremo a disturbarti perché ci teniamo ad averti.
1: Della tua radio, e quindi vi do ancora, ci sono ancora un po' di vacanze, e ringrazio a tutti voi che mi avete intervistato, e eccoci qua, vi mando un grande saluto.
0: Grazie, grazie infinite, Luciano Casamonica, davvero un altro colpo della nostra redazione. Un saluto a tutte le radio, perché nella fretta Luciano ha detto saluto la tua radio, però in effetti sa benissimo di essere collegato con oltre 80 emittenti, però insomma, quando si dice con la tua radio, perché ognuno ha la sua radio del cuore collegata con la redazione di Setteva.fm. Posizione numero 16 intanto per DJ Shorty, Live Your Life, a tutto volume questo pezzo che invita alla bella vita.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Classic Country. Got Radio. Get Music.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Be About It è un nuovo straordinario album del bluesman di New England, Ryan Hart. Cresciuto con i dischi della big band del padre, Ryan si è avvicinato al blues ed è presto diventato un armonicista solido e molto ispirato dal suo amore per la West Coast Blues. Ryan poi si è trasferito a Los Angeles alla fine degli anni 90, dove ha imparato la musica in prima persona suonando spesso con Euro Watson e Rod Piazza. Dopo essere tornato nella East Coast nel 2000, ha rapidamente formato la sua potente blues band, Reinhardt and Blues Hearts, guidati dalla sua voce toccante di Hart e dal suo superbo lavoro all'armonica. Hanno fatto tremare il pubblico nei club e nei festival di tutto il mondo, vincendo continui premi e riconoscimenti. Questa è Can't Stop Loving You, per voi qui a Me and Blues, Reinhardt.

Bob Coritone ha il dono unico di riunire formazioni di amici stellari per sessioni di registrazioni spettacolari che evidenziano l'autorità piena di sentimento di Bob col suo strumento. Donk the Shot è una brillante raccolta di 12 brani, tutti brani registrati in 9 sessioni tra il 2023 e il 2024. Ogni nuova uscita di Bob Coritone è un salto di qualità, ospiti speciali. In questo album troviamo Bobby Rush, Tornetta Davis, Bob Rogers, Jimmy Primetime Smith e tantissimi altri ancora. Don't the Shot è stato il suo 30° album, grande traguardo che non è finito qui. Sei Baby Sei e con Tornetta Davis, Bob Coritone e Friends qui a Me and Blues.

0: done with you, baby.
1: I sette pezzi del colosso rhythm and blues di Boston, The Love Dogs Band, è una storica band, con Get Off My Loves, hanno certificato la loro grandezza, da tempo rinominati per i loro fiati dinamici, il pianoforte ritmato, la sessione ritmica micidiale e una delle più grandi voci blues in circolazione. Combinano perfettamente elementi di jump blues, New Orleans, rhythm and blues e il primo rock and roll, nel loro sound tanto potente. Dall'omaggio a Big Joe Turner, al sapore della Crescent City, alta energia e buon umore. Questa è Here Comes the Blues, per voi qui a Mian Blues, The Long

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Wicked Green del 2001, interamente scritto da Tom Waits con John Hammond. È nato John Hammond nel 1942. Hammond ha cominciato a respirare l'aria degli studi di registrazione fin da ragazzo. Il padre era un noto manager della Columbia Records. La chitarra slide divenne subito presto il suo strumento preferito. Dagli inizi degli anni 60 a oggi John Hammond ha segnato un'epoca. La sua storia e la sua discografia parlano da sole. 20 anni dopo esce Wicked Green Life. Al primo ascolto si ha subito la sensazione che la versione live supera di gran lunga quella in studio. Bastano pochi minuti e tutto si trasforma in certezza. Hammond è un vero trascinatore, l'affiatamento con la band e il suo entusiasmo sono dileganti. Big Black Marianne, qui per voi, John Hammond, Me and Blues.

0: Oh yeah.
1: It's hot up
2: mentre
1: here.
2: Howard and the White Boys è una delle band più rinomate di Chicago, con una consolidata reputazione, direi. Hanno partecipato a diversi importanti tour con il grande bluesman Buddy Guy, si sono esibiti con alcuni dei più grandi nomi del blues. Al Rosa Lounge è il titolo di uno dei loro live, prende il nome dal leggendario club di Chicago in cui è stato registrato proprio il CD della band, registrato dal vivo in una di quelle notti magiche in cui il pubblico e la band si nutrono reciprocamente dell'esuberanza dell'energia della band di turno. Strung Out the Blues, questa è Howard and the White Boys qui a Mean Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. L'album Going Home di Kenny Wayne Shepherd è una panoramica di tutta musica che negli anni ha influenzato il bluesman. Contiene infatti le cover di artisti come B.B. King, Albert King, Bo Diddley, Steve Ray Vaughan, Johnny Guitar Watson e tanti altri ancora. Kenny Wayne Shepherd è originario della Louisiana. All'età di 7 anni scopre la musica di Steve Ray Vaughan e con una Yamaha di pochi dollari inizia a esercitarsi da autodidatta. I ragazzi dimostra di avere una certa costanza, uno spiccato talento, tanto che a 13 anni viene invitato ad esibirsi sul palco dal musicista blues Brian Lee. Da lì a poco diventa uno dei chitarristi più affermati al mondo. Burn and Burn Sing è un famosissimo brano di Albert King. Qui per voi a Me and Blues, Kenny Wayne Shepherd e la sua band.

Resurrection è un disco di 11 brani suonato ad altissimi livelli da Mike Zito, nel quale non manca di mettere in evidenza tutta la sua bravura. Un bluesman, direi, di tutto rispetto. L'album spicca il volo grazie all'inesorabile chitarra del nostro carissimo amico, mentre Presence of Lord è un brano di Eric Clapton, a suo tempo scritto per i Blind Faith insieme all'amico Steve Winwood. Il pezzo inizialmente non cambia molto rispetto all'impostazione originale, qualcosa però è nell'aria. Il suo crescendo lascia presagire ad un assolo di chitarra con i fiocchi. Mike Zito, qui a Me and Blues, Presence of Lord.

Mentre nel 1993 Paul Rodgers, il frontman, cantante, leader della band dei Free e The Bad Company, pubblicò un intero album dedicato al leggendario bluesman Muddy Waters. Gli artisti presenti sono stati diversi di altissimi livelli, come Jeff Beck, David Gilmour, Buddy Guy, Brian May, Steve Miller, Slash e tantissimi altri ancora. Tutti protagonisti di un disco all-star in cui la gran voce dell'ex cantante dei Free e Bad Company e le sei corde dei suoi ospiti reinventano in chiave moderna il rock blues, classici di uno dei miti della musica blues come Muddy Waters. Qui insieme a David Gilmour con Standing Around Crying, per voi a Me and Blues, Paul Rodgers e i suoi amici.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: sono le 21.
1: Nuovo giro sulla musica rock e pop rock, nuovo appuntamento insieme sulla nostra radio che quest'oggi parte con i The Black Keys.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

la partenza di quest'oggi è una di quelle giuste, Lonely Boy dei Black Keys del 2011, canzone iconica, come iconica era l'album da cui usciva El Camino, si intitola El Camino come si intitola El Camino anche l'ultimo film di Checco Zelone. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Non ci sentiamo da una settimana. Cosa avete fatto negli ultimi 7 giorni? Canzone che diventò famosa grazie anche al successo ai Grammy Awards, perché questa canzone vinse i Grammy Awards nel 2013 come miglior canzone rock e miglior performance rock, ma anche per il video che diventò presto virale per la produzione lo-fi, ovvero girato in una sola ripresa, con protagonista l'attore Derek Tuggle che improvvisava una danza. Se siete curiosi potete andarlo anche a cercare su YouTube. Come al solito 50 minuti all'insegna della musica rock e pop rock in compagnia di Sergio su Zona Rock e ovviamente sulla nostra radio, e io immediatamente vi catapulto al 2015.

indietro al 2015, il rock italiano che ci piace suonare su Zona Rock. Come faccio sempre in apertura del nostro appuntamento, do sempre i contatti giusti per rimanere con noi in attivo con quello che è il nostro appuntamento, ovvero la WhatsApp line 375-863-2965, ma anche il sito internet della nostra radio da andare sempre a curiosare per rimanere aggiornati, i social della nostra radio che servono anche a stare con noi lì se volete, e poi le applicazioni della nostra radio che sono importanti per poter portare la nostra musica con voi. Vi porto indietro ancora al 1999 perché sono andato a cercarlo nell'archivio di Zona Rock. Vi faccio ascoltare i New Radicals.

disco vecchio ma nuovo arrangiamento per questo singolo di Vasco Rossi, Bolle di Sapone, che ha fatto grande successo ma in questa nuova chiave rock più moderna, secondo me fa ancora più successo. Vasco Rossi, il re del rock, che in ogni caso riesce sempre e comunque a stupirci, questo è quello che penso un po' io. Allora, 375-863-2965, se volete stare con noi, questo è il numeretto magico. Salutiamo Gabriele che si fa sentire dalla Calabria. Invece, cari amici, io stavo dando un'occhiata a qualcosa che ci può essere utili per dimagrire. Siamo sempre alla ricerca del nostro peso forma, ma magari bighellonando sul web stavo leggendo questo articolo che tra un po' condivido con voi, che forse che possiamo dimagrire anche senza fare troppe diete, per quello che ci sta scritto in quello che stavo leggendo. Ancora le hit di Zona Rock, perché vi porto indietro a qualche anno fa con questo disco di Bon Jovi dal titolo Living Proof.

Living Proof di Bon Jovi su Zona Rock. Sentite un po' il titolo di questo articolo che mi è capitato tra le mani mentre scorreva la musica. Dormire in una stanza fredda brucia grassi e rallenta l'invecchiamento. Noi che siamo sempre alla ricerca del peso forma, soprattutto nel periodo estivo, secondo gli studi più recenti, dormire in una stanza fresca intorno ai 16-18 gradi può attivare veri e propri meccanismi di rigenerazione profonda per corpo e cervello. Il freddo stimola il grasso bruno, che brucia energia per mantenere il calore corporeo, aiutando a gestire il peso e migliorare la sensibilità all'insulina. Attenzione, temperature tra i 16 e i 18 gradi, al di sotto si può morire assiderati. Favorisce il rilascio di melatonina, potente antiossidante naturale, attiva le sirtuine, note come geni della longevità, che aiutano a ripulire le cellule dai detriti che accelerano l'invecchiamento. Dormire al fresco migliora anche la qualità del sonno profondo e REM, accelerando il raffreddamento corporeo necessario per addormentarsi. Questo è quello che succede se dormiamo in una stanza tra i 16 e i 18 gradi, per quello che dice questo studio che stavo leggendo sul web. Un vero e proprio biohack notturno che riduce stress ossidativo, infiammazioni e rischio di abitudine. Questo è quello che ci sta scritto. Ma voi preferite dormire in una stanza fredda o in una stanza calda? Giù sui social della nostra radio.

0: Lasciatici alle spalle i Tears for Fears, giù con la seconda parte di Zona Rock, che è sempre dedicata più alla musica che alle parole, ovvero la Three Sequence, i tre grandi successi, uno dopo l'altro, e in apertura, anzi per l'intera Three Sequence, vi porto negli anni 90.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.
1: Zona Rock.

0: protagonista quest'oggi della 3 Sequence, la musica anni 90. Siamo partiti da lontano perché all'inizio siamo andati sul finire degli anni 90, nel 1997 con i Savage Garden, To the Moon and Back. Poi al 1996 Virtual Insanity di Jamiroquai, che nell'ultimo periodo si vede tanto su TikTok nei live che fa in giro per l'Europa. E poi per chiudere con un classico ormai diventato di Sting del 1991, Mad About You. Vi ricordo sempre che se volete aiutarci a stendere le playlist della 3 Sequence dovete scrivere sempre al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì, perché se prima vi ho parlato di come si può dimagrire dormendo, tra un po' invece vi dico come si può essere meno tristi.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Volete essere meno tristi? Perché mangiare pizza sembra che sia il rimedio perfetto contro la tristezza, lo dice la scienza. Non so se alla fine questi studi che stiamo leggendo quest'oggi sono verità, se ci sono persone che perdono tempo a studiare queste cose, però secondo diversi studi nel campo della psicologia alimentare la pizza non è solo buona ma è anche dà un impatto positivo sull'umore. Mangiarla attiva le aree del cervello legate alla gratificazione e al piacere, stimolando la produzione di dopamina, l'ormone della felicità. In più spesso poi la pizza viene associata a momenti di condivisione, relax e convivialità. Mangiarla con amici o famiglia amplifica l'effetto positivo. Questo è quello che ci sta scritto su questo articolo. Cercando curiosità dal web mi è uscito fuori sta roba, non so se poi sia vera oppure no. Insomma, la prossima volta magari se ti senti triste potresti aver bisogno di una pizza. Siamo quasi sul finire di Zona Rock, ma quest'oggi però non abbiamo fatto ancora un salto nella musica anni 80 e lo dobbiamo fare obbligatoriamente. Vi porto indietro al 1983. Sentite un po' che roba, è il momento in chiusura.

0: così catapultati al 1983 con il Culture Club Miss Me Blind ci portano alla fine di quello che è questo appuntamento di Zona Rock, che secondo me male male quest'oggi non è stato con quello che abbiamo ascoltato, ovviamente sempre solo sulla vostra radio del cuore. Come faccio sempre alla fine di Zona Rock, vi do gli ultimi raccomandamenti prima dei saluti, ovvero quello di andare sul sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net, perché lì ci trovate il podcast, l'ultima puntata di Zona Rock. Magari se foste arrivati da poco, volete riascoltarla, basta andare sul nostro sito internet, andare sull'IG di Zona Rock, cercare Free Zona Rock e mettere i cuoricini nelle copertine dei dischi che postiamo e stop, nient'altro. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

0: sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e Jafar Tatikon, DJ, va

0: Avvisiamo i gentili ascoltatori che questa puntata sarà leggermente, leggermente più casinara del solito, vero Chico?
1: Eh beh, in effetti una volta si diceva Paganini non ripete, ma Ennio Calò sì, perché questa apertura che era un po' nell'aria, adesso sarebbe lungo il potervi spiegare il perché e il per come. Comunque il ben trovati in antenna, siamo in full immersion da diverso tempo, di solito arriviamo pelo pelo, lamentiamo il ritardo, diciamo con un piede dentro, uno fuori, così invece noi siamo in maniera solerte e zelante dedicati alla radio già da diverse ore. Peccato che stiamo facendo delle modifiche, applicando delle migliorie a una classifica, ma all'altra, la Q5, non a questa che è la K7, quindi è come se fossimo, tanto per cambiare, disorganizzatissimi, spiazzatissimi, fuori tempo e ancora con tutti quanti i dischi da mettere a posto, però andiamo sul sicuro perché

0: sempre una new entry.
1: La new entry di questa settimana è Medusa and Rani con Silence. Caro Shiko, rimarrò ancora un pochettino qui al microfono, però presto mi vedrai di là, mi vedrai, sappilo. Comunque, sai perché? Perché noi, come la K7, come la Ramset Vacu 5, non ci fermiamo mai, né di giorno, né di notte, né di lunedì, né di martedì, né di sabato, né di domenica. Siamo sempre, sempre, sempre presenti, e anche in questo caso per migliorare.
0: Sì, beh, sempre per voi, per la gioia dei vostri padiglioni auricolari.
1: Esatto, esatto. Bellissimo questo ingresso, la posizione

0: Silence Please. No, Silence è il titolo del brano che è appena andato in onda sulla vostra radio preferita. Noi stiamo comunque toccando qualche manopolina, nessuno se ne accorge, non ti preoccupare Chico, però canale destro, canale sinistro, un po' di destra, un po' di sinistra, un po' di compressione, un po' di basso, un po' di... dobbiamo sempre migliorare.
1: E beh, la K7 è anche il banco di prova ottimale, no? Per fare delle situazioni test, per apportare delle migliorie auditive, grande sgomitare, momento felice

0: galere
1: sul mare,
2: esistono ancora le rotonde sul mare.
1: Le rotonde, cioè, voglio essere antico,
2: tempi che io purtroppo credo di non aver conosciuto,
1: troppo giovane. Cerchi di bleffare, però insomma ancora per qualche anno ti riesce questo personaggio, ma poi dopo le carte d'identità avanzano,
2: non le facciamo vedere assolutamente, da mantenere rigorosamente nel portafogli. Vabbè. Assolutamente. Quanti anni mi dai? 18 appena maggiorenne. Si sente anche nella voce, no? Una voce fresca.
1: Ancora candeline da soffiare, dai. E adesso...
2: Fin troppe candeline. Allora, posizione numero 21. È in salita questa settimana Kygo, Max, Mac, No One, Take Me Back. Questo è un Extended Dance Remix.

0: Dimmi, take me back, riprendimi, sì, sostanzialmente. Riprendi quello.
1: Allora, le extended version sono belle, però ti traggono in inganno, perché noi dobbiamo anche
0: siamo già in ritardo, infatti, ecco.
1: Per cambiare.
0: Quando ci siamo io e te in radio, ecco che magicamente tutti gli orologi spariscono dalla redazione, spariscono. Chissà che fine fanno. Sarà Seven Cat che ce li prende, non lo so, ce li nasconde, la nostra gattina, dov'è? È sparita, non c'è.
1: È andata a prendere gli orologi.
0: È andata a prendere gli orologi. Quindi, allora andiamo avanti con
1: ce ne andiamo in qualche maniera in Nicaragua.
0: Dove mi porti?
1: Lui è statunitense, però ha queste origini centroamericane. Si parla di Gordo, che arriva però in compagnia per questa Energy. Vedi un po' se ti piace, non so se la conosci già.
0: No, io quando vengo qui in Setteva DJK7 ascolto sempre una marea di novità, anzi la seguo spesso per tenermi aggiornato, anche per quando devo fare qualche seratina, diciamo, nei locali qui delle disco.

0: con tanti effetti che si apprezzano soprattutto nel video, accompagnato da Who Made Who Energy a firma di Gordo, in salita di 3 livelli dalla 21 di 7 giorni fa fino in 18esima.
1: Sì, appunto, stavo per dirlo, ma non ci riuscivo proprio, non ci sono riuscito a parlare questa volta, chissà perché, proprio aperitiveggiante questo brano, mi dava proprio l'idea.

0: durante una sintesi molto pettinata, devo dire, effettivamente non male, non male. Bello, la spiaggia, l'infradito, costumino.
1: Eh sì, questa
0: con,
1: un'allegra...
0: con la noce di cocco, magari.
1: Un'allegra marcetta, no? Che ti fa pensare che tutti quanti gli eserciti dovrebbero essere molto solari, molto disarmati e disarmanti, no? Ti fa... Eh sì, un esercito in bikini, no? Che sta sulla spiaggia.
0: Ah, sì. Qualcuno pensa... diceva: mettete dei fiori nei vostri cannoni,
1: esatto,
0: qualcuno
1: esatto,
0: di beh. Molto.
1: E c'è qua e c'è davvero bisogno più di sempre in questo periodo. Non lo so, mi fa pensare perché c'è questo, no, senso di marcia, però è un qualcosa di festoso, gioviale, è appunto festaiolo. Allora, però dobbiamo scappare dalla posizione 12, appunto, dove abbiamo ascoltato Another con Emily Warren in featuring Silver Lines, e adesso una grande nostra amica che arriva dall'Asia, perché...
0: Habibi, si capiva, insomma, in qualche modo. Ora bisogna capire se a estate Habibi significa amore arrivata l'estate, oppure
1: sì,
0: io amo l'estate, non lo so.
1: Un'estate d'amore.
0: Lo scopriamo ascoltando il brano,
1: con la grande Atuna che spesso interviene in telefonica, da dove sta in giro per l'Europa, riusciamo a pizzicarla, stavolta non ce l'abbiamo, ci accontentiamo.

0: è facile, no? È facile.
1: Una foto, beh, tra l'altro a decine, direi a centinaia, i selfie in cui Hatuna si è concessa, perché dal vivo ho avuto il piacere di presentarla sul palco di Fiuggi, quindi una ancora più saltellante, ballabilissima estate a Bibi Hatuna, che ha regalato a tutti quanti veramente un momento di spensieratezza totale.
2: Però dal brano credo che sia già innamorata di qualcuno, altrimenti perché
1: sprizza amore da tutti i fori. Però se ne va in giro, sai, per l'Europa. L'altra volta l'abbiamo pizzicata in Kosovo, un'altra volta a Lisbona, adesso addirittura ci ha invitato ad andare con lei in Moldova.
0: Accetteremo, è vero, no?
1: Magari di corsa, già biglietti pronti, perché mancano poche settimane.

0: Lo so,
1: ma la musica è tutta tropical solare in questo periodo. Tra l'altro, ci dicono che abbiamo sempre la testa tra le nuvole, ma noi siamo proprio tra i pianeti, nello spazio. Perché adesso, da essere un uomo sulla Luna, adesso siamo tutti quanti in partenza verso il Sole, addirittura. Quindi,
0: verso il Sole? Già fa caldo così, basta, anche meno.
1: Ci avviciniamo anche perché stiamo andando verso il Sole.
0: Oppure come qualcun altro in America che vuole andare su Marte, non lo so, magari troviamo qualcosa di buono. No, non, boh, non lo so.
1: Noi siamo quelli entrambi del pianeta Venere, poi esatto. Non si può dire di più. Però dai,
0: è un pianeta, questo è poco ma sicuro.
1: Almeno siamo in comune col pianeta. Però
0: uno dei dischi sta arrivando adesso che sta spaccando di più in assoluto qui in Italia quest'estate, Chico. Ma veramente di brutto, brutto, brutto, come diceva qualcuno tanti anni fa.
1: Ed è anche quello che ci regala la bandiera a scacchi di questa sintesi, quindi si torna tra 23 ore e 30 circa, sempre qui sulla vostra radio del cuore.
0: Già siamo arrivati alla fine.
1: No, titoli di coda.
0: Peccato. Adesso quindi... che avevo preso gusto, mamma mia.
1: Beh.
0: Comunque, You Girl, Email Angel, Ultra Nate. Questa è Moving to the Sun. Mi raccomando, fate i buoni. Un bacione da Igno.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
2: La raccomandazione è quella di non far tardi per l'appuntamento con la Ram 7 Va to 5, anche se è una raccomandazione, come spesso diciamo, piuttosto inutile, perché sappiamo benissimo che siete qui sulla vostra antenna preferita continuativamente. E sicuramente non è che arrivate per l'appuntamento che abbiamo comunque fissato proprio a quest'ora, appuntamento quotidiano su oltre 80 emittenti radio con la redazione di 7va.fm, che insomma ha scelto le alte radio hanno scelto noi, insomma fidanzamento in piena regola che va avanti a rose e fiori, no? Perché qualcuno dice l'amore non è bello se non è litigarello, però insomma se addirittura si va di comune accordo da anni vuol dire che un motivo c'è, ed è senz'altro l'amore per la buona musica. Sapete che in redazione siamo molto attenti e consideriamo ammiraglia la trasmissione di Ram 7 Va to 5, non a torto, perché quando c'è qualche raccolta datata dell'anno in corso, in questo caso 2026, siamo attentissimi, anche se magari le raccolte proprio per definizione hanno delle tracce che non sono freschissime. In questo caso arriva e va puntualmente sotto laser una traccia che è davvero il caso di dire non ha bisogno di presentazioni, e mi darete senz'altro ragione, perché è venuto fuori Alicon Days. Chi lo firma? Che traccia stiamo per ascoltare? La riconoscerete subito. E sicuramente non

firmato Rodney Crowell, abbiamo ascoltato Are You One of Us, zona 21, new entry di 7 giorni fa, già un più 3 sul ruolino di marcia, in avanzamento di un livello, si porta dalla 19 alla

canzone italiana rivisto in chiave moderna in maniera frizzante e saltellante, tutta la creatività di Andrea Spuntarelli, che è un mago anche con i pennelli, tanto per andare a far rima con il suo cognome, in salita di un livello. Attenzione però, perché il disco turbo della settimana, con addirittura un +7 sul ruolino di

0: davvero tanto discutere, continua a far parlare di sé. Mi riferisco a I miei sguardi. Se non l'avete ancora fatto, prestate molta attenzione al testo. Arriva Eric M.
1: Perché sei triste?

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Da ora inizio Music Fantasy.
2: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
3: La musica mixata a Radio RTZ.
1: State ascoltando Music Fantasy.
3: Gira i dischi per voi
4: Deep e Progressive House Mix by Matteo Rossi.

0: Radio RTZ, dopo tanti anni, la supremazia continua.
1: Deep e Progressive House Mix by Matteo Rossi.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Musica elettronica.
2: Hey people. If you must smoke, please don't exhale. Fantasy.
1: Musica elettronica.
3: Radio RTZ, Your Music Park.
4: Quiero ser esa música.
5: Deep e Progressive House Mix by Matteo Rossi.